0: che sia una birra.
1: Una birra, please!
0: Oh yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, e il termometro è impazzito, caldo quanto ha sete. Yeah.